si un te fe. Non te veo más en medio confiante, non era más bisogno. Voglia di non crianza, da torna viglia di inocenza. In amici di tagliata, temporal talvez da mai nada.